0: Basta dialo, pai.
1: So, there's a Torasatina con Marcotiki, who there so.
0: Spasti,
1: non
0: spasti.